0: via qua su e su e via qua che avevamo recato e lo vedo come subiata, ti tiro il cellulare.
1: Guarda qua per risotto lo classico che ha detto buonanotte italiani, quel tosatel sa mia cantare in italiano, un strucon a tutti gli altri che avevano bel che cantare con un pochettino, sono bel che sparicciare l'acqua lì fa cantare pulenta. Salete Posini qua ha detto il programma è una bellezza, o gaitero nota mil. Io ho del sì, stiamo vendo voi e viva tutti! Grazie!
0: E os cantores che aiuta nada? Guarda qua, boa noite, manda una musica pra noi, Darcy e pra Paulina de Farroupilha.
2: Farroupilha.
0: Ma quem que mandou aqui?
2: Darcy.
0: Ah, Darcy, isso mesmo, lá de Farroupilha, grazie! Strucon, já vai a próxima música.
2: Eu tenho que mandar outra volta, anche perché lì. Não te digo mandar.
0: Sim.
2: E... grazie a tutti quanti lá de Farroupilha.
0: Farroupilha, terra de Gaúcho. Longevidade. A longevidade é Veranópolis.
2: Deve ser muita semana Farroupilha.
0: É, proprio. Demo i comerciais?
2: Vai lá.
0: Isso. Cominciamo qua.
2: Que lo viro.
0: Comincia con il viro a
1: farmacia Vita Farma, latte catti, pomada milagrosa, soluzione la nisso Dio per darmi perché ti
0: sì ma se tu dico perché
1: ma también nisso mi vada mi che non so perché che mi vada mi
0: ma también te si dio a colpi a colpi ti si dio andare.
1: Farmacia Vita Farma, latte catti, la pomada milagrosa, soluzione della farmacia pomada milagrosa. Te corre remedi adesso far la farmacia popolare, latte dei vanili da farmacia Vita Farma, da Silvia Fagundes, in fronte al posto di salute, farmacia Vita Farma. Tocca al Nilsson.
0: Vedo bene che finito.
1: Sì.
0: E allora qua abbiamo la Salon de Beleza da Marilde Lorenz, là di San Domingo. Conta con visagismo e le Dio Madonna, leitura facial e corporal. Terapias capilares e trattamenti capilares in geral. Avaliazione e analisi di visual. Venha descobrir sua melhor versão. Aqui conosco. Eccolo ora, là in San Domingo, del centro di San Domingo do Sul. Telefono 999-22-73-33 con la Marilde Lorenzella San Domingo. Ti che ti vuoi restare una bella tosa, una bella donna, passei là che la trasforma in bellezza. Crede io, se crede mia, ne la vede. Strucon Marilde, mandami il resto là che dite che vuoi postare bene là la propaganda, allora dopo un attimo faremo fuori. Adesso andiamo qua con il nostro Accademia BL Power de Bolduri de Vanini, verta del lunedì al venerdì delle 6, 5 e mezza alle 6 fino alle 10 alla sera. Là della Rua Duque de Caxia, numero 351 in Vanini. Telefono 981-30-0861 con Arizzo, 981-48-45-44 con la Tatiane. Ti che devo stare muscoludo, tu Diogo, tu che fai ficare con buon muscolo, con un fisico buon, lindo, con la pelle ben massia, lisinha, vai a fare accademia.
2: Bariga durinha.
0: A bariga fica durinha. E il resto non si sa, né? E tu vai là all'Accademia Bolduri che là tu volta gaúcho velho, isso lì, là De Vanini, strucunazzo. E anche qua che abbiamo GCI Net, ti che te vuoi una internet di qualità, entra in contatto con la GCI Net che abbiamo la soluzione giusta per te. Consulta il nostro piano e vieni a essere felice anche a te con la meglio internet più rapida della regione. Telefono 33 40 11 58 del fixo, 981 48 10 10 del WhatsApp. GCI Net De Vanini, de Rafael Garbin e compagnia limitata. Strucconasso a loro. città. Nelson, vai te adesso.
2: Te alle osulte cata la mia opportunità per ti fare la casa dei tuoi sogni e de a tua voglia o gusti, lotti di diversi tamagni e anche a prezzi, con una bella vista per la città, ben dell'alto della città, con più di 22.000 metri di asfalto della migliore qualità, illuminata o illuminazione pubblica con luce a LED e saneamento basico. Per tu star ben, in te un posto buon, vieni te la Leo Sul Emprendimento, telefono 9-815-9960. E anche a Valti da Colonia, che vi occorre adesso il petrolio per fare la safra e il piantaion, ti rega avanti adesso ci fai una riservetta di diesel, perché è importante in questo tempo. Lì del posto 35 con Milton Dallagnol e tutti quanti anche che passa qua dalla nostra regione potete abbastanzare l'auto, il camion, la camionetta e andare lì a toccare l'olio anche. Posto 35 sul telefono 996328742. Tutti quanti anche occorre del Banco Sicredi, tante a Colonia come quelli di commercio, ti rega avanti, fare un sicuro, un consorzio e anche che ne adesso sto anno qua pide 1 milione di premi per sortiare durante tutti i mesi per quelli che mette soldi a fare investimento. 3355-9204 è il Sicredi qua da Vicana Barro.
0: Giusto allora. Allora adesso vamo pra danza.
1: Ci avevo mandato musica a Vigioli prima?
2: Sì, lei sta la quell'altra che è andata fuori là.
0: Vigioli, qual?
1: All'Indenis.
0: Sì.
1: Giorgi Spiller ha detto buonasera gente, tutto a posto con Valtri, grazie a Dio.
0: Giorgi Spiller, che tu quelli che vai lunghi?
2: No, di nuovo a Venezia.
0: Ecco ciò, guardate le stampe, qua in là, mi apparece Giorgi Spiller e che il dì a via San Gianmarco in Conte di Gava. Ma le mie brutto sento guardarlo bene.
2: Allora non cara bene.
1: Se guardarlo male allora.
2: Non è capriccioso. Non è capriccioso.
0: Sì,
1: abbiamo una sonata.
0: Che avete un bagno, certo che
2: sabato magari.
0: Era di sabato.
1: Che lo che diavoli. La bella puletta.
0: Giorgi Spiller, su con le recce.
1: Questo qua mandiamo allora a Giorgi.
0: La polenta.
1: Bella polenta.

0: Ristorante Apollo Gourmet. Serve mangiare di mesi di domenica al vendere. E fare riserve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre di casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347 1261 o 991 54 86 53. Ristorante Apollo Gourmet di Mingon Luz e Famiglia.
1: Quanto tribulare di tanto mal de panza.
2: Si credi, le un banco per le famiglie, la te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33 40 11 15 l'altra unità de Vanini. Posto originato, l'altra cate di tutto che viene da un posto, lavaggio, borracceria, polimento e te se ben attendesto. Telefono 33 40 11 33 là con il nostro amico Altura e in Vanini.

JJF Agricola de San Domingo. Ti che ti occorre revisare la piantadeira o altre macchine, la disinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lauremo con pezzi della Imasa e lauremo con solda e torno e fabbrichiamo implementi agricola per facilitare la rossa, come rasciaduri di legna, supporti per beghi e carretti per menare la piattaforma e anche a radi per smisciare la cama di aviario, sempre innovando di a di. Lauremo con adaptazione e fabbrichiamo adattatori

0: de concha frontal e fêmur orçamento de qualità. JJF Agrícola, São Domingo do Sul, telefone, WhatsApp 54 996 63 56 49.
1: Metal Zausa qua da Vicanavaro, Paviglioni Metalli che fa il suo galpone stale e anche per le macchine le con Metal Zausa 3351 1444 qua da Vicanavaro per tutta la regione con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Zausa qua da Vicanavaro, Paviglioni Metalli che
2: JP Terra Plenaria com draga, escavadeira e trator de esteira. Limpa e faz pesqueira e destoca. Faz cabo e pesqueira anche se te vuoi. Prezzi buoni e parcelai. Com maquinista de experiência e de prima riga. Vá lá até a rua Alcido Carat 427, São Domingo do Sul. E falei com João Paulo Bettinelli. Ou liguei pelo telefone 54 999 80 2035. JP Terra Plenagem. Gaveu Capio.
3: É ser de la guerra. E vai recordar-se de nós tribismos.
4: Reginato Comércio de Cereais. Fica de volta depositar em produtos, milho, soja, fermento, lagane anche veleni e insumi per le rosse. E anche loja de robe, scarpe, tênis de tutti i tipi. E recebe gran anche a lata RS 129 in casca. O ligue 3340 1177 o 999 82 46 68 là in Vanini.
1: Coasa, cooperar para desenvolver, compra e vende produtos agrícolas, soja, milho, cevada, fermento, canola e anca adubo, ureia, semente e velém palerosse, diesel direto da colônia e ração a granel e anca sal mineral e com assistência técnica 3348-1153 Coasa. Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno della nonna? Qua da Vicanavaro, lì te la Fabrizio d'Olivera Pilar, sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio che padaria lì da banda del Sicredi.

0: Tornando e retornando qua ao vivo, colori, para terminar com essa baita
1: barulheira.
0: Barulheira. Ivanete Ortolande Almeida, moradora de Davi Canabaro.
1: Sim, senhor.
0: Buonasera, italiani, bel programma. Le belle de guardar Diogo, rider e sonar. E lui ride, e Nilson le domenica de sera che ve a presente con Marostica qua da Vica Nabaro. E mia domenica, e quell'altra guide. Quell'altra domenica, domenica del giorno 20, le 28.
1: E ride, sì, Ivonette, perché se sapesse cosa che viene fuori qua.
2: Ivonette, anche adesso gli ha truccato il nome, era un tondo suo brado.
0: Qua Ivonetti mi bombardeia per tutti i cantoni, su Pibon difendimi delle balle che vien. Qualche di voi comprarmi un elicottero? Mi vuoi attingere por cima? Quero attingirlo e por cima.
2: L'elicottero.
1: Prima tocca fare la cartera?
0: No, mi vo senza cartera, mi vo cartera B. Imbecille.
1: ABCD.
2: Bon, ma allora va fatto.
0: E ringrazio i compagni.
2: Compagni dopo il vin le bon.
0: Il vin le bon dopo.
2: Per andare a casa.
0: E fermo un verso due cada uno e Nelson prepara un verso.
2: No, posto reginato.
0: Sei tocchetti differenti da noi altri.
2: Reginato cereali, Accademia Boldori, farmacia vita, farma, decorar moves, Gessinetti, Sicredi, poi culturale da Prefettura Municipale di Vanini. BV Agricolo, Stamento Paolo Rumele Casca, JJF Agricolo, Gattos Materiale di Construção, JP Terra Prenage e Salon de Beleza da Marilde Lorenzetti. Lá de San Domingo do Sul, Coasa, Posto 35, Padaria Santo Antônio, Metalúrgica Alves, Sicredi, Leo Sul, Lotamento e Apoio Cultural da Prefeitura Municipal de Davi Canabaro, Rio Grande do Sul, Brasil, Mondo. Ringraziamo tutti i nostri compagni, loro che tutti i lunedì fa il programma. Cosetta?
0: Che? Calma, che qui acho che vedo mai
2: bomba,
0: bomba
2: aí.
0: Se vedo un bombardeo agora, eu vou ritirarmi le armi da. Come che dice?
2: Da Garuscia.
0: Stazionata là no.
2: Ma i volete con la gabbatesto ridendo.
0: Brutin compra un drone.
2: Chi che gabbatesto?
0: Dice il signor! Che sarà lo nome mi comprare un drone per far che volare dove lei?
2: Vicino, sempre bombo al diago, ma quello è un presto un orso là da firma.
1: Il vostro porta quanti chili?
0: Io non voglio con drone.
1: Quanti chili di peso?
2: Giusto il peso di Nilsson.
0: Io? Mi voglio con drone, far che con drone? Io quero un avione, non un drone. Il drone per passare veneno.
2: Non precisa se il signor gastare dinero, impresto me là
0: no.
2: Il peso non levo, peso non brutto.
0: Io vou con l'avion, io vou comprare un avion de guerra ainda, daquele.
2: Bom, cantiamo il vin le bon e dopo si affiochiamo.
0: Ti affiochiamo, claro?
1: Gli diamo chai qui dopo.
0: Ora vai. Chai.
2: Grazie per questo consegno con noi altri. Parla qualcosa che ti vuol dire.
3: Quero agradecer a todos os ouvintes que escutaram esse programa. Agradecer ao Nelson, Brutinho.
0: Brutinho, isso aí.
3: O
0: Canabaro é Brutinho.
2: Chico,
0: Vanini é Brutinho. Aqui é Brutinho.
3: O Clovira aí, muito obrigado pelo convite. E ano que vem terá a próxima vez, né?
2: O ano que vem de novo, mas tu tem que vir mais aqui, não esperar o ano, aqui de um tempinho que tu tiver uma folga ali, tu manda um alô pra gente, nós vamos fazer festa aqui.
3: Mas enfim, obrigado a todos.
2: Beleza, obrigado você que veio aqui com nós e quando está à disposição, nós, as portas estão abertas para receber qualquer um. Giusto?
0: Finisce.
1: Buon strofone a tutti quanti e ritorniamo lunedì sera dell'8 del 10 con il programma
2: Avanti ancora italiano. E adesso fuori il vino.